ni padua no ni padua ne ne ho kra wo kra ne ne ho kra yesu so ne ne ho kra e firi chichiri e bia mo wo yesu ni mo be free and delivered be free and restored by the power of Holy Ghost adumi dia tomeo mesira di yesu rao.

baji won woni so a e fi adi ani wo tell justice din nche mo come bo adi din nche Africa Jobi Edward Robert Tete Rasta Bakopedi guitar Rasta no su di a chire se yan di o mande no